0: mezzo alla folla.
1: La nostra vita stravolta.
0: Ci siamo persi senza una parola.
1: Noi due sotto le lenzuola. Giocavamo a fare i grandi. Ci ripetevamo nomi stanchi.
0: Ed ora mi sento solo.
1: E non so più cosa